0: From the block to the charts, we bring the heat. Fuego FM.
1: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.